0: portaci. E tu, Pietro, Pietro pure. E quant'è che saldo sei?
1: Sono 4 anni.
0: E tu,
2: 4 anni.
0: Ora credo stavo in due cerca
2: sfocata la bossola tu sa del navigare.
0: Dove sei nato?
1: Nella Russia.
0: E tu?
2: Nella Russia.
0: Tutti qui anni.
1: Pietro.
0: E tu? E quant'è che saldo sei?
1: Sono 4 anni.
2: Sono 4 anni.
1: Sono 4 anni. Sono 4 anni. Sono 4 anni.
0: Ora credo stavo in due cerca sfocata

0: mi troverà, mi troverà, mi troverà, mi troverà.
1: Ed io ritorno a dire l'istessa verità. Sono di Moscova, mi andiamo qui, ma questa c'è di te. Se mi desidera, se mi vorrà, nella gambettola mi troverà.
0: Quando vi prego,
1: mi troverà, mi troverà, mi troverà, mi troverà.
0: A chi l'orecchio mi vuol prestar questo gran casso per sopportar? A chi l'orecchio mi vuol prestar questo gran casso per sopportar?